0: Matteo.
1: E come lo vedi, non devo tenere già da una film che nata lua. Hey Breakfast with Jamie, Taryn
2: and Wayne. Et tam il-le uqċina tijek, ju wasal tal-upgrade, and Crosscraft's Wurse Steeple Appliances adattati għalik. Whirlpool 6 Sense, forn u microwave li jaqblu perfettament. Elika, Aspiration Hobs Matte Black u Scratch Resistant. AEG, Premium Appliances, mamulin l-Germania. U bħalissa, meta torna setta ħames appliances, is-sit wieħed jingħatalek b'xejn. Kollha b'5 snin garanzija. Waqt is-sale ta' Crosscraft. It's

0: Bay weather. Buongiorno, bira che vanno con lo seo di Vesvalia, un'è calpia dal giornata complistena tempe, parzialmente mi sacca per l'un temperaturi li mill'uma, ne vedo bit 30 gradi Celsius con la temperatura li andat tlaqqa l'uma, parti minne che lei la tinzel al wihed o shimbrech li varia shiftit li shembe i forza tnejna sa forza tlida, buongiorno.
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.